0: di quella che solivo ammina.
1: Oh Jesus. Oh, oh, oh. Oh Jesus. Hallelujah.

0: why not ba ne dintho di a dumelea le nako ya dumelea why not so ke re ho ene ba le nna ke be le wena thula le nna ke dule le wena go be monate go be lekere go be seat just one song e be re check-a di baby girls and di baby boys
1: utlweletse merafong.